tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa, come un romanzo scritto da una donna che conosce me.

dall'immensità. Rosa, tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, pensarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa,

0: Viste, viste, escúchelo, escúchelo.
1: Maglione sulle spalle nella notte blu.
0: Il suo aroma, diciamo, nel suo idioma originale, è italiano, Nicola Di Bari.